0: ni koko to fe jire repete lodun yi e o fe ki kokoro aboko je o da wa ni gbese fata fata logu tori tori ta gbede ohun ni ke ma lo kai kai presto fata fata meso koko su aso fagiya gogo kokoro aboko ko podanu re danu ni danu wo danu ke danu lo ba pa ku fefe alafia wa disara koko wa yi presto koko a duro to ko ni jabo ni premature fata fata eyin ologu tomato e pa e wa mango owu tabi reke fata fata da kupo fun yin e fi sara ogbe ni bere ogbe abi to gbe yi ba ti gbera so die ko ma wa grow lo falala aso logologun lopolopo legbelegbe lopolopo thousand thousand o mu kokoro yi ti wa lawo ile itaja ilu agbe jake jado nigeria o bere fun ti e
1: fata fata
0: ogun jori jori bristol fata fata o ti wa loja o fun gbogbo agbe